0: My heart.
1: Sam's Club presentó El único caminito a la escuela. El de Toño Esquinca y la muchedumbre. Solo por Alfa
2: Radio
1: 91.3. Donde todo nace.
3: Ciao a tutti, questa è Alison Rain e state ascoltando Tonio e Skinka su Alfa 91.3, la migliore stazione radio in Messico.